0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Hey, yo, big wave. Tell them I come.